0: smaja nel casmur di Asuna.
1: E l'alfa fa guardare nel monte del naffo e l'antico si mette in canelante che si può.